que fa dau, e fa uchi dole. Dem bagau, fet fa yenen jafe jafe. Mai ma tai, ma delo le ringa mo. Sa me guayo, mangi dem medina gibisi. Anytime, medina I rise. Di mai ready di sell sa ma mind. Di ma dominant.

Recordata da Grecia, arrivai a sti nave e a bord e nonne nostre, fravaga e porta.